0: So klingt der Frühling im Radio. Radio Rottersee.
1: So klingt der Frühling im Radio.
2: So klingt der Frühling.
3: Baby, call me anytime when you need someone. Ciao.
4: Pronto, di fumetti?
5: Ciao, di fumetti. Oh, I need you.
4: Scusa?
5: I want you.
4: Ok, sei pronta, signorina?
5: Sì.
4: Are you ready?
5: Sì.
4: Are you ready for di fumetti?
5: Sì.
4: Allora, let's go.